Daniel Cicolo, Cicolian, Dalante. Vigilian, Zerbi, Masho, Rashi, Vinci. Daniel Cicolo, Cicolian.